0: con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Il trend del momento, non mi innamorerò, alle 15:23, e io mi immagino tutte le mamme, le nonne, i nonni, gli zii, comunque le persone che non hanno idea di che cosa significa io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, voglio un Lambo, me lo prendo, che si sono ritrovati costretti dai nipoti, dai figli a fare dei video che per loro non hanno nessun tipo di senso, e poi magari a ritrovarsi virali su TikTok, perché questo è senza dubbio il suono del momento. Siete su Radio Z e nel collettivo è arrivato il momento di un po' di K-pop, bellissimo tra l'altro, BTS, Normal.

Abbiamo un problema con la connessione con Via Radio, vi daremo poi tutte le ultime notizie rispetto al traffico sulle autostrade d'Italia verso le 16:30. Ricordiamo che tra poco l'appuntamento qui su Radio Z sarà proprio quello con i ragazzi di Minerva, la serie che è uscita su Netflix. Ci saranno con noi dagli studi romani Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani. Parleremo di Vincenzo, Francesco e Paola, che sono i loro personaggi, ma parleremo poi anche nello specifico della serie. Ora però c'è Shiva con Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Shiva Bugie, 15:34, Radio Z al collettivo con Nicolò Giustini insieme a voi fino alle 17, sempre in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, oppure sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Tra poco parliamo di un premio, anzi due medaglie che l'Italia ha ottenuto in delle, non so neanche come, competizioni particolari.

Annalisa Maschio, 15:41, Radio Z, il collettivo. Voliamo direttamente a Shanghai, dove al Mondiale dei Mestieri l'Italia conquista il mondo e lo fa grazie a due altoatesini. Liam Fischer, che ha vinto la medaglia d'oro nella categoria grafica multimediale, e poi Jonas Venter, che ha vinto il bronzo invece tra i falegnami. Questo a Shanghai, il campionato dei mestieri. Quindi fate bene il vostro mestiere, occhio, perché potreste essere campioni mondiali.

0: Moving to the Sun, Jugel alle 15.44 all'interno del collettivo Z su Radio Z, collettivo perché voi siete protagonisti al 335 30 10 25. Ringraziamo come al solito e salutiamo il nostro amico Simone che ci segue sempre con tanto amore, quindi ti dedico questa, Simo, cappello Splinter Cell, mi raccomando, è importante, eh?
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Forse Marra ha ragione, perché lei alla fine dice: chiaro, esiste il prototipo della donna che io vorrei nella mia vita, però alle volte non esiste e rincorrerla non fa altro che creare aspettative che poi danneggiano quelli che sono i rapporti che instauriamo tutti i giorni anche nella quotidianità. Quindi un bellissimo messaggio, felici di trasportarlo e di portarlo qui alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Tra poco chiacchieriamo di Minerva, non vedo l'ora perché sapete quanto io sia appassionato di cinema. E a proposito di questo, però, prima dobbiamo anche dire qualcosa sugli Avengers, Julie e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giuri e Brescia, serenamente 15:54, Radio Z al collettivo. Dicevamo, c'è da parlare degli Avengers, perché sì, Avengers Endgame Encore o Extra, come si chiama in Italia, dove ci sono queste quattro scene post credit che introducono The Doomsday, che uscirà poi a metà ottobre, è primo al box office nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Film di 7 anni fa, cioè ormai lo sanno tutti che Iron Man muore. No! Fatto! Che spoiler incredibile che ho fatto! Vabbè, raga, dai, si sapeva. Iron Man muore, dai.

Alle 15.59 c'è Gue con il suo veleno su Radio Z nel collettivo, pronti ad accogliere i ragazzi che arrivano dalla scuola Minerva, la nuova serie disponibile su Netflix dal 22 di settembre, e non vediamo l'ora. Tra l'altro ve lo dico, e lo dico anche ai ragazzi che saranno in collegamento da Roma, se ci stanno ascoltando, alla fine, visto che insomma è una scuola quella dove devono imparare anche ad andare d'accordo tra di loro, gli farò un gioco, un blind ranking, dove dovranno mettersi d'accordo e prendere delle decisioni difficili, ok? Io lo sto dicendo. Non vediamo l'ora quindi tra poco di raccontarvi questa bellissima serie. State qui dunque. Sono le 4.

0: Ben Stevia, Madonna, alle 16:03 su Radio Z nel collettivo lunedì 28 di settembre, felici di aprire le porte del collettivo finalmente anche a personaggi che non siano solo nell'ambito musicale. Parliamo di una serie oggi alla numero 1 in classifica su Netflix, che è uscita il 22 di settembre, una serie tutta italiana, si intitola Minerva la scuola, e a raccontarla con noi dagli studi romani ci sono per ora Biagio Venditti e Luigi Bruno, o meglio Vincenzo e Francesco. Ciao raga, benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grande piacere. Come state prima di tutto? Come va?
1: Bene, dai. Bene. Bene, fa ancora caldo a Roma, non so lì.
0: No, qui
2: fa
0: no.
2: Molto caldo.
0: Qui fa caldo solo quando stai tanto al sole. Invece
1: sì, vero.
0: All'ombra qui comincia a fare veramente freschino, e di notte vi devo dire la verità, ho messo il piumino. Voi?
1: No,
0: ancora no.
1: No, però il lenzuolino sì.
0: Si comincia con le coperte. Allora raga, a parte che complimenti, perché la serie è bellissima, i numeri lo stanno anche raccontando, anche il fatto che a 6 giorni di distanza dall'uscita sia arrivata prima in classifica, che effetto vi fa? Partiamo da qua.
1: Figo, posso dire, figo.
2: Molto è figo, bello. Molto emozionante. Ecco, questo sicuramente. Beh, insomma, sta andando anche molto in tutti i paesi,
1: sì,
2: nel mondo, quindi siamo contenti.
0: Avreste mai immaginato un giorno di essere una serie che rientrava, i protagonisti di una serie che rientrava nella casellina numero uno su le classifiche di Netflix?
2: Fa effetto.
1: Effetto, devo dire che fa effetto. È bello.
2: Fa molto effetto.
1: È molto bello.
0: Poi Stranger Things e Narcos.
1: oddio. Perché voglio volare basso, ma sì, no, dai, sì. Sì,
0: no, comunque è veramente molto, molto, molto interessante. Se volete, potete anche raccontarci una sinossi, per chi magari non l'avesse ancora vista e non sa di cosa stiamo parlando, di che cosa parla questa serie. Lo faccio raccontare a voi, perché chi meglio di voi, no?
2: Sì.
1: Chi meglio di Biagio?
2: Dunque, Minerva è un liceo militare a Napoli, che ospiterà appunto in questa storia tantissimi ragazzi con tantissime storie diverse, che sono lì proprio per, insomma, inseguire un sogno o cercare un amico, come nel caso di Salvo, o perché sono mandati lì come punizione dai loro genitori, e troveranno una strada completamente diversa da quella che si erano immaginati. Quindi è molto interessante e secondo me anche emozionante vedere come nella loro evoluzione, come cresceranno in questa scuola, e appunto come effettivamente l'elemento del militare, invece di andare ad appiattire tutto, andrà a risaltare ancora di più, insomma, l'io e questi ragazzi.
1: Vero.
2: Non so cosa tu voglia aggiungere come sinossi.
1: No, è vero, citarla. È vero. No, mi collego al fatto che hai detto che i ragazzi entrano per degli obiettivi oppure seguendo qualcosa, ma una volta dentro verranno sorpresi dal fatto che invece la vita li porterà in altre direzioni, a scoprire cose che non conoscevano di loro stessi. È sì, molto molto interessante come cosa.
0: E sì, qual è il vostro rapporto con la scuola? Qual è stato? Cioè, avete messo dentro anche un po' di voi studenti di liceo, istituti, quello che avete fatto, oppure avete dovuto proprio ripartire da zero?
2: Ma io frequentavo ancora la scuola quando abbiamo girato.
0: Bello. Eri fresco fresco, quindi.
2: Ero fresco fresco. Invece di andare a scuola andavo al Minerva. Quindi è così. Però diciamo che il viaggio studente è un viaggio che studia molto più ciò che gli piace, ecco, mentre un Vincenzo è un po' più devo saper fare tutto, devo andare avanti, devo essere perfetto. Sono un po' meno perfezionista. A scuola lo ero almeno. Sì. Non so tu.
1: No, nel mio caso, allora, io mi sono diplomato, ahimè, 10 anni fa, sono abbastanza più grande di loro. Fa male dirlo, lo so. E nel caso del mio personaggio, è il personaggio attorno al quale ruota la storia della serie, la storia di Salvo, che entra per cercare il mio personaggio.
0: Il mistero.
1: Esatto, il mistero, il lato giallo della serie. Nel mio caso è stato da una parte più semplice, perché non ho vissuto la quotidianità che ha vissuto Biagio e gli altri ragazzi, ma dall'altro comunque mi sono dovuto rimettere nei panni di uno studente molto particolare, quindi ci saranno molte sorprese ed è stato bellissimo ritornare indietro.
0: Bravissimo, avete fatto tutto senza dare spoiler, siete veramente fenomenali.
2: Siamo istruiti qui.
0: Questo è il vostro mestiere, ve lo garantisco. Tra poco forse ci raggiunge anche Paola, Beatrice Savignani lì negli studi romani. Prima però Fade e Sfera.

0: Fede Sfera, Pianx e Mia, le 16 e 11 minuti su Radio Z nel collettivo. Stiamo chiacchierando con i protagonisti di Minerva la scuola, la nuova serie di Netflix. Prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, ora siamo in tre perché finalmente è arrivata anche Beatrice Savignani. Ciao Bea, benvenuta anche a te ovviamente.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie, sono arrivata in ritardo, scusate, ma il traffico di Roma mi ha rapito e a me piacciono le entrate d'effetto come piacciono a Paola, perciò eccoci qua.
0: Brava, umiltà. Tra l'altro ho scoperto, perché io ho lì le mie spie, che nel fuori onda avete scoperto una cosa che nemmeno sul set avevate scoperto.
2: Ragazzi, ma
1: è vero, cosa. È vero.
0: Vai, diteci.
1: Fai tu questo annuncio, scusa.
3: Faccio io, andremo,
0: dai. L'esterno, il terzo, vai.
1: Frequentiamo la stessa università.
2: Andremo nella stessa sede.
1: Sì, universitaria.
0: Cosa studierete?
1: Io sto studiando il DAMS a Roma 3.
2: E io studierò comunicazione a Roma 3.
1: Esatto.
0: Però quindi non sarete compagni di corso. Cioè
2: no, però la sede è quella. Esatto, la filosofia, sede è quella, spettacolo.
0: Non potrete sedervi una accanto all'altra. Questo, diciamo, è il problema, no?
1: No.
0: Dopo esservi frequentati sul set, lo fareste? Lo fareste? Stare vicini?
1: Sì, sicuramente sì, saremo dei buonissimi compagni.
2: Sì, sicuramente.
1: No.
0: Comunque, allora, Bea, abbiamo già raccontato un po' la storia di questa serie che sta andando benissimo. Ricordiamo ancora una volta la numero uno su Netflix tra le serie TV. Se vuoi, puoi raccontarci, visto che abbiamo scoperto Vincenzo, abbiamo scoperto un po' Francesco, puoi raccontarci Paola, che è il tuo personaggio.
1: Allora, Paola è una ragazza molto giovane, piena di energia, e questa regia è molto ribelle, e questa è una cosa che a me personalmente piace molto di lei. E in qualche modo entra a far parte della scuola, ma lei ha bisogno di romperle proprio per definizione queste regole. Non le piacciono, non le apprezza. E riconosce in questa cosa, insomma, questa differenza in Vincenzo, e in qualche modo si trovano. E nascerà una storia d'amore, questo penso per me.
0: Sì, beh, questo lo possiamo dire. C'è scritto anche nella sinossi. C'è scritto anche nella sinossi, raga. Nel
3: siamo sicuri?
0: Ma ormai l'abbiamo detto, va bene così. Dai.
3: Io non la ricordavo. Spoiler.
0: Io devo fare giornalismo, ragazzi. Devo tirare fuori le notizie e ho tirato fuori un piccolo spoiler. No, si scherza comunque. No, in realtà, secondo me, quello che ha appena detto Beatrice è interessante, perché questa serie può essere letta, secondo me, in due modi. Da una parte è una serie comunque molto teen, che si sposa perfettamente con il pubblico che noi qui su Radio Z coinvolgiamo tutti i giorni, il pubblico della generazione Z, di chi il liceo magari lo sta facendo, l'ho appena finito o lo deve cominciare. Da un'altra però, secondo me, c'è una lettura che va un po' più in profondità e riguarda davvero tutti quanti noi, che è il nostro rapporto con le regole. Cioè, è così un po'?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, ognuno credo che abbia un proprio rapporto personale con le regole, anche perché il fatto che siano regole non sempre significa che siano giuste, o
2: esatto.
1: Sbaglio.
2: Secondo me scegliere, insomma, avere un'opinione sulle regole, scegliere quando rispettarle, se rispettarle, quali rispettare, definisce un po' la nostra persona, no? Anche un po' nella serie è così, cioè le regole secondo me sono un po' un limite da poi, insomma, superare oppure...
1: Certo. Sì, esattamente.
3: Osservare.
1: Brava, esatto, anche... saperle analizzare, scegliere, che poi scegliere è la facoltà più grande dell'uomo, non poter non poter fare,
3: esatto,
1: o non fare una cosa, hai visto?
0: Però quanto è difficile alle volte scegliere e quanto è difficile alle volte seguire le regole. Voi tre, proprio sì, no, senza dirci perché, cosa o come, okay, avete sempre seguito tutte le regole,
1: no,
0: che dovevate seguire,
1: no,
0: nella vita?
3: No.
1: No.
0: Bravi, ottimo. Mi sembra...
3: Non vuol dire che sia giusto, ma...
0: è giustissimo. Esatto. Chi? Ma dai, io non penso che esista una persona.
2: Dai,
0: che...
2: sì,
3: no,
2: nessuno.
3: È vero, è vero.
0: Cioè, che almeno una volta abbiamo trasgredito tutti a qualcosa. Certo. I genitori ci dicono di non fare una cosa, la facciamo.
2: La vuoi fare ancora,
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: più.
0: Esatto, sì. A scuola ci dicono che non si può copiare e noi... No, non è vero, scherzo, per tutti quelli che vanno a scuola.
1: Non lo fate a casa.
0: Non lo fate a casa, non lo fate a casa. Tra poco vi faccio un gioco... Bravi, copiate responsabilmente. Tra poco vi faccio un gioco tutti insieme. Prima però i pinguini tattici nucleari con Ridere su Z.

0: ridere i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 16:18. Questo è il collettivo con noi in collegamento da Roma. Ci sono Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani da Minerva. La scuola, raga, voi che rapporto avete con la radio? Cioè, vi piace, l'ascoltate? Come siete messi, visto che raccontate un po' il mondo della generazione Z?
1: Prego.
2: ci sto pensando.
0: Vabbè, l'ascoltate in macchina, presumo.
1: Sì, sì,
3: sì,
1: sì,
3: in sì, sì, sì, sì. Musica
1: e risposta
3: banale. No, però è la verità, cioè, nel senso.
0: Ci sta, sì, ci sta. E la musica, che i vostri artisti preferiti, anche per conoscervi un po' di più come persone?
4: Allora, sicuramente tutto il cantautorato italiano, e togliamo la parte classica, ce lo siamo tolto.
0: E via, sì, e l'abbiamo fatto.
2: Anche per me.
4: Sì, completamente. Poi a me piace l'indie in generale.
0: Ci sta. Calcutta,
2: italiana, Calcutta, sì, sì, sì. Gazzelle, loro.
4: Pinguini tattici nucleari, super.
0: Bravi, bravi. Ormai avete imparato a fare la radio, avete capito come funziona.
4: Comunque sì, la radio in generale, sì, in macchina è sempre presente, e poi musica, go-go, che accompagna le giornate.
0: Bravi, bravi.
2: Immagino a Lauryn Hill.
0: Beh, ci sta, belle chiamate avete fatto, perché poi dicono tutti, no, la generazione Z ascolta solo la musica trap. Non è vero,
2: no,
0: non è vero,
2: non è vero, vero.
0: E non è così,
4: non è vero.
0: Allora,
3: secondo me c'è un ritorno alla musica anni 70-80, cioè, secondo me
2: sta tornando.
0: È vero, è verissimo, e tra l'altro anche dagli ascolti che facciamo quotidianamente anche qui su Radio Z, le nuove canzoni richiamano, no, da un punto
3: vero, vero, vero, vero,
4: verissimo,
0: a un immaginario che è passato. Tra l'altro, prima di fare il giochino, riferimento anche alla serie che sta andando benissimo, lo ricordiamo, alla numero uno oggi in Italia, avete avuto anche la possibilità di condividere il set con grandi attori e attrici della scena italiana, tra cui Cristiana Capotondi. Da questo punto di vista, come è andata, come vi siete rapportati, e che cosa avete tratto anche dal rapporto con grandi professionisti del set?
2: Beh, sicuramente è stato un grande piacere, un grande onore questa risposta.
4: Sì, questo assolutamente.
2: Penso sia di parlare per tutti.
4: Ma semplicemente arrivare su un set e sapere che comunque hai la possibilità di condividere quel tempo e di vedere da occhio esterno, anche quando non sei effettivamente in scena, il modo che loro hanno di muoversi, esatto, sul set, come si comportano, certo, quello che fanno, come dicono, come approcciano, che li vedi che magari stanno da una parte, si preparano le loro, cioè, capito?
2: Sì,
4: notare,
2: sì, sì,
4: queste piccole cose, poi condividerci il set a maggior ragione, per esempio anche con Cristiana o con Massimiliano Gallo, di cui interpreto la figlia, non è che lui interpreta mio padre.
0: Cioè, sempre umiltà, brava, sempre, brava.
4: È un po' diverso. E quindi, ecco, no, è veramente un onore. Per me è stato veramente un onore, un gran, sì, piacere anche conoscerli come persone, perché poi sono delle persone veramente stupende.
3: Stupende, vero.
2: Sì, sì, è vero.
4: Una grande umanità.
0: Ecco. Noto che praticamente siete allineati su tutto. E allora, proprio per questo, io vi testo facendo un blind ranking insieme. Dovete darmi una risposta in

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Con la sentenza i giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. Il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non

0: non venne segnalato. E siamo al calcio, la Nations League, si sta giocando Turchia-Italia, siamo all'88esimo minuto e l'Italia è in vantaggio per 4-1. Nell'altra partita del girone Belgio-Francia, 82esimo minuto, 0-0.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole sul nostro territorio, l'alta pressione infatti sarà dominante, clima praticamente estivo nelle ore centrali, con picchi anche di 27 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sullo Ionio e qui anche maggiore variabilità. Sulla Sicilia orientale qualche piovasco. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo verso Bologna. Sulla A7 Serravalle-Genova verso Milano per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Genova-Ovest bivio A7 Serravalle-Genova. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

luci della città, la canzone quella di Coez qui su Radio Z. Intanto le 22:38 minuti, ci sono io che vi porto fino a mezzanotte, sono Alex Morelli, ci siete voi che mi raggiungete come sempre al 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. E intanto posso darvi il finale di Italia, o meglio di Turchia Italia, là dove l'Italia appunto ha vinto per 4-1, e siamo al 90° minuto invece per l'altra partita, Belgio Francia. La Francia ha appena segnato, quindi 1-0 al momento. Ora J-Ax. Moriremo tutti.

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax su Radio Z, 22:41 minuti, con un J-Ax anche ringiovanito grazie all'AI, l'ha dichiarato comunque anche lui, come si vuol dire, sicuramente per i tanti nostalgici è stato un bel ritorno al passato. Ora, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

22:48 su Radio Z con il Fattore Z. Sono io, Alex Morelli, a portarvi fino a mezzanotte. Fra Quintale e Giorgio poi, con questa canzone che insomma è un po' l'emblema della metafora delle storie un po' turbolente, missili. Quando parli di missili all'interno di una storia capisci insomma che potrebbero essere piatti che volano, no? Giusto per tirar fuori un'immagine magari non particolarmente edificante. Su Radio Z arriva un artista che ci ricorda che non è che proprio tutto a Los Angeles devono nascere le cose fighe, e lei è Adele e questa è Ain't It a Lay.

0: Perché i sogni poi si possono realizzare un po' ovunque. Certo, Los Angeles, dici Hollywood, stai dicendo già moltissimo, però anche Bratislava e buttala via. Adela, che è proprio da quelle parti, nella sua città, Bratislava, ha girato anche un suo video, il suo video di Eren e lei, tra l'altro, devo dire, contenuti forti, ecco. 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, il momento di Frida Martini e il featuring di Eddie Brock, e qui su Radio Z c'è Senza di me.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

I romantici con Tommaso Paradiso, ma quanto è bella anche quell'immagine che poi viene raccontata nella canzone. I romantici guardano il treno che se ne va, perché non sanno che lì sul treno c'è gente che le sta dicendo di tutti i colori, perché magari è in ritardo, perché magari non hanno trovato il posto, e insomma, scusate, devo rovinare sempre il romanticismo. Siete su Radio Z, il Fattore Z, ragazzi, che ci porta fino a mezzanotte. Già conoscete il consiglio: state qui. Su Radio Z sono le 23.

tutto, l'ultimo, la canzone che lui stesso ha definito forse la più importante della sua vita, ovviamente a celebrazione anche del suo grandissimo concerto a Tor Vergata, con tanto di film che viene accompagnato proprio da questa canzone. Quanti di voi possono dire io c'ero? 335 30 10 25, siete su Radio Z, io sono Alex Morelli, arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Te olvido.

il modo di Mahmood di raccontare le storie che diventano davvero molto molto vive, anche perché c'è il linguaggio proprio quello della strada, no? Nonostante comunque si cerchino delle soluzioni anche poetiche, anche comunque ricercate in questa rapida, beh, situazione che ovviamente magari in qualcuno sarà assolutamente vissuta, vera, presente, mi auguro più che altro nel passato, visto che per tanti riconoscersi in una canzone è qualcosa di costante. Siete su Radio Z con il Fattore Z fino a mezzanotte e arriva anche Napoleone e la sua Cucù Marie.

0: Cucù, Marie.
1: Napoleone 23:13 su Radio Z nel Fattore Z, voi al 335-30-10-25 siete veramente importanti, anzi costruite e arricchite questo nostro appuntamento. Allora, finalmente dice un'amica Ana, che si dichiara anche super fan, finalmente Alex in voice, aggiungerei Bungustaia, che segue da moltissimo tempo da Bergamo, e c'è anche un nuovo fan. Mi piace che ci siano, come dire, degli adepti, dei discepoli. Saluto anche Paul, nuovo fan. 335 30 10 25 LB1.

0: bomba dondola.
1: E noi siamo sempre rimasti un po' lì in sospeso con questa frase, diciamo così, un po' ermetica, la mia gamba dondola, è un po' enigmatica anche. Pezzo di Elodie, Affari spenti su Radio Z 2320, naturalmente la radiovisione, ragazzi, lo dico anche per gli amicevoli un po' distratti, che non sanno che ci sono tanti modi per stare con noi. Radiovisione, dicevo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, mi sembra giusto, doveroso passarci, e poi se vogliamo proprio completare l'opera e far vedere che siamo proprio parte di questa community, beh, si scarica l'app RTL 102.5 Play. Arrivano Annalisa e Madame insieme, questa è Amica.

Beh, si può cantare come anche l'amicizia all'interno dei pezzi della musica, tante le possibilità di essere ispirati e tanti sentimenti che possono essere raccontati. Su Radio Z, Annalisa e Madame, era amiche, e subito Gesù con Click.